0: Pure definire guerre, perché non ci sono due eserciti che si affrontano, ma c'è soltanto uno Stato che massacra deliberatamente un popolo, a volte persino il suo stesso popolo, che si aprono le porte dell'Acropoli.
1: E Retroscena anche per oggi finisce qui. Vi ricordo che tutte le puntate potete riascoltarle o recuperarle se le avete perse grazie al podcast di Radium Blu. Basta digitare sul web radiumblu.it/podcast e le trovate a vostra disposizione. Se invece volete rivedere le puntate televisive già andate in onda e interagire con noi, vi rimando all'app Play 2000 di TV 2000 o in alternativa al nostro canale YouTube e alla pagina Facebook Retroscena, i segreti del teatro. Si ringrazia Fabio Cruciani per la produzione radio e con Retroscena qui su Radium Blu 2000 ci ritroviamo la prossima settimana come sempre il venerdì alle 21. E da Michele Sciancalepore il necessario, immancabile augurio. Che il teatro non sopravviva ma viva.

0: Retroscena. Retroscena. I segreti del teatro.
1: RNC.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
1: RNC. In blu.

0: Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!
1: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC 107.4. La tua radio.
1: La tua radio.
0: La tua radio.

0: RNC.
1: RNC,
2: la tua radio,
3: la tua radio,
4: la tua radio,
5: la tua radio,
6: la tua radio.
7: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare, perché di solito a nessuno

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it. Dear God.

0: RNC in blu.
1: RNC, notte di classica.

0: Quante sono le scorciatoie che cerchiamo di prendere per salvarci nelle nostre situazioni? Sicuramente la menzogna è la più semplice, una piccola bugia a fin di bene, un inganno. Che cosa è in fondo, rispetto a quello che è la salvezza che ci dà in quel momento? Ma che cos'è più importante? È più importante salvarci o crescere e costruire la nostra vita nella verità? Quando Gesù parla nelle beatitudini dice beati i puri di cuore, cioè beati i semplici, beati quelli che non hanno la doppia faccia, beati quelli che dicono ciò che è vero, che non hanno bisogno dell'inganno e della menzogna. Perdonaci, Signore, per tutte quelle volte in cui abbiamo tentato di salvarci, salvar noi stessi, magari anche inguaiando gli altri. Perdonaci per quelle volte in cui la nostra testimonianza non vera non è stata anzitutto testimonianza del tuo amore e della tua verità.
1: Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli e santi e voi fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro.
2: Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Giorno e notte grido a te, o Signore.
1: Signore, Dio della mia salvezza, davanti a te grido giorno e notte. Giunga fino a te la mia preghiera. Tendi l'orecchio al mio lamento. Io sono colmo di sventure. La mia vita è vicino alla tomba. Sono annoverato tra quelli che scendono nella fossa. Sono come un uomo ormai privo di forza. E tra i morti il mio giaciglio. Sono come gli uccisi stesi nel sepolcro, dei quali tu non conservi il ricordo e che la tua mano ha abbandonato. Mi hai gettato nella fossa profonda, nelle tenebre e nell'ombra di morte. Pesa su di me il tuo sdegno e con tutti i tuoi flutti mi sommergi. Hai allontanato da me i miei compagni, mi hai reso per loro un orrore. Sono prigioniero senza scampo, si consumano i miei occhi nel patire. Tutto il giorno ti chiamo, Signore, verso di te protendo le mie mani. Compi forse prodigi per i morti? O sorgono le ombre a darti lode? Si celebra forse la tua bontà nel sepolcro e la tua fedeltà negli inferi? Nelle tenebre si conoscono forse i tuoi prodigi, la tua giustizia nel paese dell'oblio? Ma io a te, Signore, grido aiuto, e al mattino giunga a te la mia preghiera, perché, Signore, mi respingi, perché mi nascondi il tuo volto? Sono infelice e morente dall'infanzia, sono sfinito, oppresso dai tuoi terrori, sopra di me è passata la tua ira, i tuoi spaventi mi hanno annientato. Mi circondano come acqua tutto il giorno, tutti insieme mi avvolgono. Hai allontanato da me amici e conoscenti, mi sono compagne solo le tenebre.

0: Tu sei in mezzo a noi, Signore, e noi siamo chiamati con il Tuo nome. Non abbandonarci, Signore Dio nostro.
1: Signore, nelle Tue mani affido il mio spirito.
2: Signore, nelle Tue mani affido il mio spirito.
1: Dio di verità, Tu mi hai redento.
2: Nelle Tue mani affido il mio spirito.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Signore, nelle Tue mani affido il mio spirito.
1: Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace.

0: Salvaci Signore, nel sonno non ci abbandonare, il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace.
1: Donaci, o Padre, di unirci nella fede alla morte e sepoltura del tuo Figlio, per risorgere con Lui alla vita nuova. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
0: Amen.

0: con tante radio dentro. RNC in blu.
1: RNC Note di classica. François-Joseph Dizy. Da 48 studio fantasie per arpa, ascolteremo gli studi numero 28, 31, 37, 39, 47. Arpista Davide Burani.

0: Di François-Joseph Dizy abbiamo ascoltato da 48 Studio Fantasie per Arpa gli studi numero 28, 31, 37, 39, 47. Arpista Davide Burani.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, Via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, Notte di Classica. Notte di Gospel. Nella esecuzione del Sunshine Gospel Mass Choir ascolteremo The Lord is My Shepherd e Revelation, Alleluia, Salvation. Registrazione dal vivo.

Abbiamo ascoltato The Lord is my Shepherd e Revelation, Alleluia Salvation, nella esecuzione del Sunshine Gospel Mass Choir. Registrazione dal vivo. Note di classica. Nella esecuzione del Luis Rizzo Quartetto di Astol Piazzolla ascolteremo Contratiempo e di Enrique Di Sepolo Secreto. Voce Susanna Rizzi.

Nella esecuzione del Luis Rizzo Quartetto abbiamo ascoltato di Astor Piazzolla Contratiempo e di Enrique Di Sepolo Secreto. Voce Susanna Rizzi. RNC Notte di Classica. Note, molto note. I canti della tradizione popolare hanno molti padri e madri. The River is Wide, conosciuto anche come The Water is High, ma anche come O Waly Waly, è un canto attribuito alla tradizione irlandese e scozzese. Ma Cecil Sharp, musicista, compositore, collezionista e studioso della musica folk, ha trovato molti antenati e discendenti per questo canto, di cui ascoltiamo una versione del Kingston Trio.

Abbiamo ascoltato The River is Wide nella esecuzione del Kingston Trio. In italiano noi cantiamo questo brano con il testo di Luciano Scaglianti. L'ascoltiamo dalla voce di Giulia Parisi.

abbiamo ascoltato È giunta l'ora, testo italiano di Luciano Scaglianti di The Water is High, e l'abbiamo ascoltato dalla voce di Giulia Parisi. L'inno, che in Italia è cantato specialmente in ricordo della morte di Cristo e per estensione per ogni morte, quasi certamente non nasce con un testo religioso. Il testo racconta di un uomo ingannato da una donna e dal falso amore di lei. Ascolteremo una esecuzione dal vivo di questo brano arrangiato da Benjamin Britten, che al pianoforte accompagna il tenore Peter Pears, elegante e malinconico.

di autore anonimo. Nell'arrangiamento di Benjamin Britten abbiamo ascoltato O'Wayley Wayley dalla voce del tenore Peter Pears, accompagnato al pianoforte da Benjamin Britten. RNC Note di classica. Johannes Brahms, da 16 valzer, opera 39, ascolteremo il numero 1 in Si maggiore, numero 2 in Mi maggiore, numero 3 in Sol diesis minore, numero 5 in Mi maggiore, numero 8 in Si bemolle maggiore, numero 10 in Sol maggiore, numero 13 in Si maggiore, numero 15 in La bemolle maggiore. Pianista Gerhard Opitz.

Di Johannes Brahms abbiamo ascoltato dai 16 Walzer opera 39 il numero 1 in Si maggiore, il numero 2 in Mi maggiore, numero 3 in Sol diesis minore, il numero 5 in Mi maggiore, numero 8 in Si bemolle maggiore, numero 10 in Sol maggiore, numero 13 in Si maggiore, numero 15 in La bemolle maggiore. Pianista Gerhard Opitz. RNC Note di classica. Felix Mendelssohn Bartholdy. Ascolteremo il terzo movimento Allegro molto dal doppio concerto per violino, pianoforte e archi in re minore. Violino Gidon Kremer, pianoforte Marta Argerich, Orpheus Chamber Orchestra.

Di Felix Mendelssohn Bartholdy abbiamo ascoltato dal doppio concerto per violino, pianoforte e archi in re minore il terzo movimento allegro molto. Violinista Gidon Kremer, pianista Marta Argerich, Orpheus Chamber Orchestra. RNC, note di classica. Voci parallele, voci di aria di oggi registrate dal vivo o in studio con la tecnologia del tempo. Canzoni napoletane classiche. Santa Lucia lontana. Santa Lucia è un borgo storico di Napoli e corrisponde all'incirca al territorio della parrocchia santuario di Santa Lucia a Mare. Santa Lucia lontana è un brano composto nel 1919 da E. Amario, autore anche della leggenda del Piave. Partono e bastimento per terre assai lontane, cantano a bordo e son napoletane. È la canzone dedicata ai migranti italiani che partivano cercando fortuna, pieni di speranze e di nostalgia. Ascolteremo il brano, che è entrato nel repertorio di molti cantanti lirici, dalla voce di Giuseppe Di Stefano e Luciano Pavarotti.

Per canzoni napoletane classiche abbiamo ascoltato Santa Lucia Lontana di E. Amario. Le voci parallele erano quelle di Giuseppe Di Stefano e Luciano Pavarotti. Notte di classica.

RNC e Fondiaria SAI vi invitano all'ascolto di Buonanotte Classica, percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino.

C'era una volta un'orchestra, in memoria dell'Orchestra Sinfonica Alessandro Scarlatti di Napoli della RAI. Berlin Casella, Ninna Nanna Russa. Orchestra Sinfonica Alessandro Scarlatti di Napoli della RAI. Direttore Gian Andrea Gavazzeni.

Di Giovanni Battista Pergolesi abbiamo ascoltato Stabat Mater, sequenzia. Stabat Mater dolorosa, cuius animam gementem, que morebat et dolebat, eia mater fons amoris. Mirella Freni, soprano. Teresa Berganza, contralto. Solisti dell'orchestra Alessandro Scarlatti di Napoli della RAI. Direttore Ettore Gracis. Niccolò Iommelli, Miserere, per due soprani e orchestra d'archi. Soprani Esther Orel e Bruna Rizzoli. Orchestra Alessandro Scarlatti di Napoli della RAI. Direttore Franco Caracciolo.

0: Di Niccolò Iommelli abbiamo ascoltato Miserere per due soprani e orchestra d'archi. Esther Orel e Bruna Rizzoli, soprani. Orchestra Alessandro Scarlatti di Napoli della RAI. Direttore Franco Caracciolo. Abbiamo trasmesso C'era una volta un'orchestra. In memoria dell'Orchestra Sinfonica Alessandro Scarlatti di Napoli della RAI.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Sarà un crescendo. Un pianoforte. Frédéric Chopin, notturno in Mi bemolle maggiore, opera 9, numero 2. Notturno in Fa maggiore, opera 15, numero 1. Notturno in Si maggiore, opera 32, numero 1. Notturno in La bemolle maggiore, opera 32, numero 2. Pianista Vladimir Ashkenazy.

Di Frédéric Chopin abbiamo ascoltato Notturno in Mi bemolle maggiore, opera 9, numero 2, Notturno in Fa maggiore, opera 15, numero 1, Notturno in Si maggiore, opera 32, numero 1, Notturno in La bemolle maggiore, opera 32, numero 2. Pianista Vladimir Ashkenazy.

No pianoforte notte sona lontanamente, e a musica si sente per l'aria sospira. E luna dorme ovi con coppa sta nonna nonna in un motivo antico e tanto tempo fa. Dio, quanta stella in cielo, che luna e caria dolce. Quanto una bella voce vorria sentire cantà. Ma solitario e lento more un motivo antico. Se fa più cupo vico dinta l'oscurità. L'anima mia soltanto rimane a sta finestra. Aspetta ancora. E resta incantandosi a pensare.

Sarà un crescendo. Una chitarra. Anton Diabelli. Sonata in La maggiore, opera 29, numero 2. Allegro risoluto. Adagio. Menuetto allegro. Rondò. Allegretto. Chitarrista Diego Milanese.